sarò fra queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse e fannonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230,

Quando va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cagno per maniere, mi devi nomine, no, non si dà. Raso di petti le lanci le forbici al mio comando, tutto questa. Raso di petti le lanci le forbici al mio comando, tutto

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto le barba, buona sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto le barba, presto le barba.

giù, ruolo martissimo sopra il fuoco, adesso lo voglio ora, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.